0: Meglio che mi scapitare in giù di quello che
1: Natural Medical 93, 15, 15,
2: 15. 15, 15.